0: che atsina witlawen to lanuaili watlo latasa a el to ische tachutama che hawetes una to leichako watlo latona hop numeluna
1: 36 24 97 08 52
0: che lawen to a el nisa sama watlo latona
1: 911
0: che kalote yasuele sani y useche latona el trilota Withote wuye che latona el toha islo. Che totsite amek iwuse che lanahit with is che latona el toh tachutla ama. Is am a unuhi tohlamil toi ahoyah.